una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica.
2: Ogni giorno
4: la parte migliore della musica.

Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, fantastica. Il meglio, il meglio. In 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Ciao, sono l'apostrofo Aura e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
2: Radio Fantastica. La radio.

0: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
1: Fantastica! Time. Sono le 3:01.
2: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Fantastica! È fantastica, come l'accendi ti piace.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.
2: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
3: Fantastica. Time. Sono le 3:58.
4: Let's go.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Ciao, sono Marco Carta e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: Fantastica!
3: Radio Fantastica. Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ciao, sono Alessandra Amoroso e questo è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica!
3: Time. Sono le 5 e 58 minuti.

Luca Vaccari dà vita ai Winchester, duo che fin dal nome palesa la passione del giovane musicista per il genere country e artisti come John Denver, Alabama e Simon & Garfunkel. Nel 1989 Neck cambia genere e lo troviamo in giro per piccoli locali e club dell'Emilia Romagna con i White Lady, band giovanile che si ispira in maniera spudorata al repertorio dei Police. Anche i White Lady non riusciranno mai a incidere alcun album, ma a testimonianza della loro attività resta il nastro White Lady, The Demo Tape 19. Grazie alle canzoni di questa registrazione, Neck e soci conoscono Dino Melotti, all'epoca produttore indipendente, e riescono ad avere un incontro con i discografici della Phonicetra. L'etichetta però vuole mettere sotto contratto solo Filippo. Il gruppo si scioglie e nasce Neck. Ancora un anno e Neck, con il brano Io ti vorrei, si aggiudica il secondo posto a Castrocaro. L'esibizione alla gara, che è accompagnata da consensi e complimenti di addetti ai lavori e celebri nomi come Lucio Dalla, danno il via a una carriera fortunatissima. L'album d'esordio, intitolato semplicemente Neck, esce nel 1992. Il brano di punta è Amami, ma la scarsa promozione lascia questo lavoro nell'ombra. 3 anni di carriera solista e Neck approda anche a Sanremo. Il Festival dei Fiori, nel 1993, lo vede in duplice veste di autore, sua è Figli di Chi, interpretata da Mietta, e di Nuova Proposta. La sua canzone, In Te, si piazza terza nella classifica finale della gara e in poche settimane vende la bellezza di 30.000 copie.

Dopo Sanremo, Neck si afferma al premio europeo come miglior cantante giovane italiano. Il terzo album, dal titolo Calore Umano, esce nel 1994. Ancora una volta il disco viene sottovalutato dalla casa discografica, che lo supporta ben poco. Nel frattempo, Neck si piazza al secondo posto al Festival Italiano di Mike Bongiorno con il brano Angeli nel Ghetto. Una certa fama la riscuote anche la ballata Cuori in Tempesta, che racconta di una ragazza e del suo primo rapporto sessuale. Una composizione nella quale molte adolescenti hanno la possibilità di riconoscersi. La svolta arriva con il successivo album Lei, gli amici e tutto il resto, del 1996, scritto da Neck assieme al chitarrista Massimo Varini e al paroliere Antonello De Sanctis. Poche settimane e il disco vende più di 120.000 copie, tra le canzoni dell'album le famose Tu sei, tu sai e Vivere senza te. A conferma della popolarità di Neck, nel 1997 arriva anche il nuovo brano sanremese, Laura non c'è. La canzone resta nella parte bassa della classifica del festival, ma si piazza in vetta all'Hit Parade per molte settimane a seguire. Lo strepitoso successo di Laura non c'è fa volare anche le vendite dell'album Lei, gli amici e tutto il resto, che conquista ben 6 dischi di platino soltanto in Italia. In concomitanza con la partecipazione al Festival Bar con il brano Sei grande, Neck debutta nel mercato europeo, raccogliendo un buon successo in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Svezia, Belgio e Finlandia.

Lei, gli amici e tutto il resto, inciso anche in versione spagnola, vende 2 milioni di copie in tutto il mondo. Neck è ormai un personaggio celebre anche in Brasile, Perù, Colombia, Argentina e Messico. Quando nel mese di giugno 1998 esce In Due, Filippo è presente contemporaneamente nelle hit parade di mezza Europa, America Latina e perfino Giappone. Da questo quinto album, il primo singolo estratto è Se io non avessi te, brano che per 4 mesi risulta essere una delle canzoni più trasmesse dalle più importanti radio italiane. Il 9 luglio 1998, Neck riceve il premio della IFPI per aver venduto in Europa oltre 1 milione di copie di Lei, gli amici e tutto il resto. Nello stesso periodo, In Due ha venduto 400.000 copie in Italia, è diventato disco di platino in Spagna e si aggiudica il disco d'oro in Argentina, Austria e Svizzera. In queste due ultime nazioni e anche in Germania, Neck è presente nelle prime 20 posizioni della classifica dei CD più venduti, sia con Lei, gli amici e tutto il resto, sia con In Due. Il tour In Due, intrapreso nella prima metà del 1999, riscuote ampi consensi in Italia, in Francia e in Sud America.

Dopo il bagno di folla del tour in due, Neck torna in studio per registrare il suo sesto album, La vita è, che esce il 2 giugno 2000. L'immediatezza delle canzoni e la cura con cui l'album è prodotto fanno di questo disco uno dei momenti più alti della carriera del cantautore di Sassuolo. Con i suoi brani, Neck sa arrivare al cuore della gente. Altri due anni e il 24 maggio 2002 Neck pubblica il settimo album, Le cose da difendere. Questa nuova raccolta di inediti segna l'inizio della collaborazione con il manager Alfredo Cerruti e il produttore Dado Parisini, già al fianco di un'altra star internazionale, Laura Pausini. Nel 2003, a coronamento dei primi 10 anni di carriera, Filippo realizza L'anno zero, The Best Of. Nel disco c'è il meglio dei 7 album precedenti e 2 inediti, Almeno stavolta e L'anno zero. La raccolta vende 250.000 copie in Italia, entrando subito al vertice della classifica, dove rimane per la bellezza di 27 settimane, di cui 13 nella top 10. Il 13 maggio 2005 esce l'ottavo disco in studio, Una parte di me. Il primo singolo estratto, Lascia che io sia, vince il Festival Bar. Rimane per 20 settimane nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio e per un anno intero compare fra i primi 10 singoli più venduti in Italia. Grazie a Contromano e L'inquietudine, altri 2 singoli estratti, l'album Una parte di me staziona nella classifica di vendita degli album per oltre 50 settimane. Un successo bissato solo in parte dal successivo Nella stanza 26, in uscita nel mese di novembre 2006, che contiene tra le altre le canzoni Instabile e Notte di febbraio.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni. Su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di
6: Backstreet Boys.
5: Un fenomeno che ha cambiato l'hip hop. Questo sono i Backstreet Boys. Kevin Scott Richardson e Brian Littrell sono cugini e vengono da Lexington, nel Kentucky. Tutte e due sognano un futuro da star e intanto cantano nel coro della chiesa. Qualche anno dopo, nel 1993, a Orlando, in Florida, altri tre giovani artisti che si incontrano sempre alle sessioni di prova di spot TV decidono di fare una band. Sono AJ McLean, un ragazzo che lavora come modello fin dalla più tenera età

e che ha già fatto la parte di Pisolo per Disney Channel, Howie Doroth e Nick Carter. Un attore e cantante che fin da bambino fa la comparsa e ha partecipato a film come Elektra e Edward Mani di Forbice. Quando Kevin lascia Lexington per Orlando in cerca di fortuna, finisce per fare l'animatore a Disney World nei panni della tartaruga ninja e di Aladdin. Il destino però vuole giocare le sue carte. Kevin incontra il trio, chiama a Orlando anche il cugino Brian e tutti insieme formano prima i Backstreet Market e poi i Backstreet Boys. È il 1993.

I Backstreet Boys hanno successo fin dal loro debutto discografico. Nel 1995, con il loro primo singolo, We've Got It Going On, conquistano l'Europa. Il loro successo si rafforza nel 1996 con I'll Never Break Your Heart, Get Down e Quit Playing Game With My Heart, quarto singolo estratto e canzone accompagnata dal sexy video che vede i ragazzi cantare sotto la pioggia. Nell'agosto del 1997 esce Everybody, Backstreet Back, che precede l'uscita del secondo album. Il video spettacolare sembra un mini film horror con tanto di mostri e castello stregato. L'idea di girare questo video è venuta ai ragazzi stessi, che hanno preso spunto dal video culto thriller di Michael Jackson. Nel 1998 i Backstreet Boys arrivano anche in Italia per un'osannata apparizione al Festival di Sanremo, dove canteranno All I Have to Give. Il 18 maggio 1999 esce Millennium, il terzo album dei Backstreet Boys, che arriva nella prima settimana al primo posto della classifica di Billboard e vende 1,13 milioni di copie. Un album certificato ben 11 volte disco di platino, numero uno nelle classifiche di 25 nazioni diverse e capace di vendere oltre 30 milioni di copie. Un successo che si amplifica ancora di più quando i cinque danno via al Millennium Tour, 39 sold out attraverso l'Europa e l'America, per un totale di oltre 765.000 spettatori. Nel novembre 1999 ottengono il titolo di Best Group agli MTV Europe Music Award e rinnovano il loro contratto discografico per la bellezza di 60 milioni di dollari.

Il nuovo secolo si apre con Black and Blue, album pubblicato nel novembre 2000. Per promuovere l'uscita del CD, i Backstreet Boys compiono il giro del mondo in 100 ore. Durante il tour promozionale viaggiano 55 ore in aereo, toccando Svezia, Giappone, Australia, Sudafrica, Brasile e Stati Uniti, e trascorrono le altre 45 ore davanti al pubblico e alle telecamere delle TV più importanti del mondo. Nella prima settimana, Black and Blue vende 1,6 milioni di copie solo in America, 5 milioni nel mondo. Il primo singolo di Black and Blue, Shape of My Heart, da solo raggiunge 15 milioni di copie. La seconda parte del tour, quella che doveva svolgersi nell'estate del 2001, viene cancellata per permettere a AJ McLean di ricoverarsi e disintossicarsi dall'abuso di droga e alcol. L'unica apparizione viene organizzata a Toronto, all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, quando il gruppo decide di ricordare le vittime dell'attentato di New York. Il 2001 è anche l'anno dell'uscita del primo greatest hits della band, Chapter One, un disco che contiene tutti i loro successi e l'inedita Drowning, l'ennesimo successo globale, con il quale i Backstreet Boys vendono ben 6 milioni di copie.

Tra momenti buoni e meno buoni, il gruppo dei Backstreet Boys è sempre rimasto unito, a dispetto delle continue voci di scioglimento e delle pause anche molto lunghe. Nel dicembre 2003, quando Mac Lynn appare nell'Oprah Winfrey Show, dove per la prima volta parla in pubblico dei suoi problemi con l'alcol e la droga, i suoi compagni entrano a sorpresa nello studio. È la prima apparizione in pubblico dopo 2 anni di silenzio e il preludio all'attesissimo ritorno in studio. Nel 2004 i Backstreet Boys tengono alcuni concerti in Oriente e in Sud America. L'uscita del nuovo album avviene il 14 giugno 2005. Si tratta dell'intrigante Never Gone, raccolta di inediti che smentisce chi etichettava i Backstreet Boys come l'ennesima boy band capace di durare soltanto lo spazio di un'estate. Nonostante il successo ritrovato, Kevin Richardson lascia il gruppo nel giugno 2006 e si dà alla carriera di attore. AJ, Brian, Howie e Nick decidono di non sostituire il loro compagno e di realizzare il successivo disco con la formazione ridotta a quartetto. Alla fine del 2007 esce Unbreakable, disco che contiene tra gli altri brani il primo singolo Inconsolable, One in a Million, Any Other Way e Everything But Mine.

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Grey Goose, Cesare Cremonini.

0: Solo carne italiana.
1: Esatto.
2: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
9: All Stars. All Stars. I grandi cantanti, la loro vita, le loro straordinarie canzoni su Fantastica. All Stars. I più grandi sono qui. Oggi la vita e le canzoni di Giusy Ferreri.
10: La musica ce l'ha nel sangue fin da piccola, ma la strada verso l'affermazione nello showbiz è davvero lunga e difficile. E a 29 anni, Giuseppina Gaetana Ferreri, detta Giusy, sogna ancora di poter vivere di sette note, mentre per campare se ne sta alla cassa di un supermercato di Abbiategrasso, dove la sua famiglia si è trasferita da Palermo. Qualche disco inciso con poca fortuna e con il nome d'arte di Gaetana non l'hanno certo scoraggiata e nel 2008 decide di iscriversi alla prima edizione di X Factor, il talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Entrata in gara solo alla settima puntata del programma, arriva in finale, dà vita ad un esaltante duetto di E la luna bussò con Loredana Bertè e presenta l'inedito Non ti scordar mai di me, scritto per lei da Roberto Casalino e Tiziano Ferro. In TV, Giusy arriva solo seconda alle spalle degli Aram Courted, ma il suo singolo, un vero tormentone radiofonico, occupa la prima posizione della Top Digital Download per mesi e mesi.

Non ti scordar mai di me dà anche il titolo al primo EP di Giusy Ferreri, che esce il 27 giugno 2008. L'industria discografica italiana è in crisi, ma il suo è un successo commerciale già in prevendita. Grazie alle sole prenotazioni, conquista il disco.

disco d'oro e nei mesi successivi totalizza ben 4 dischi di platino. Fino a poco tempo prima, sconosciuta al grande pubblico, Giusy è ormai una vera pop star. E anche Ornella Vanoni, che sta preparando un album di duetti con artisti del calibro di Eros Ramazzotti e Jovanotti, la vuole nel brano Una ragione di più. L'estate le assicura il bagno di folla ovunque suoni dal vivo. Ma Giusy non si monta la testa e tra un concerto e l'altro lavora duramente al suo primo album. Il disco, intitolato Gaetana, come il suo nome d'arte degli esordi, viene prodotto da Tiziano Ferro ed esce il 14 novembre, preceduto un mese prima dal singolo Novembre.

Novembre e l'album Gaetana hanno un successo strepitoso e nel marzo del 2009 Giusy Ferreri dà il via al suo primo tour. Una tournée lunghissima che viene suddivisa in due parti, un pre-tour di 10 date in altrettanti club italiani e una vera e propria serie di esibizioni in programma dal 9 luglio. Tra un live e l'altro, la giovane cantautrice partecipa anche all'incisione del brano Domani, 210409, per raccogliere fondi in seguito al terremoto che ha devastato l'Abruzzo. E per la stessa ragione sale sul palco di San Siro nel benefit Amiche per l'Abruzzo, organizzato da Laura Pausini. Nell'autunno 2009, Giusy Ferreri compare come ospite dell'album di Claudio Baglioni, QPGA, nel duetto Noi nella città, e pubblica Ma il cielo è sempre più blu, intenso omaggio a Rino Gaetano. La cover fa parte dell'album Fotografie, nel quale la giovane artista interpreta celebri brani italiani e stranieri, tradotti per l'occasione da quello che ormai è il suo mentore, Tiziano Ferro. L'11 maggio 2010 dell'ultimo singolo estratto dal CD Ciao Amore Ciao di Luigi Tenco viene pubblicata anche una speciale versione che la vede duettare virtualmente con il cantautore genovese.

Dopo aver restituito nuova vita a grandi brani della musica d'autore italiana come Ciao Amore Ciao, Giusy Ferreri torna a lavorare in un album di inediti e si prepara a partecipare al suo primo Festival di Sanremo, manifestazione alla quale aveva cercato di accedere già anni addietro, ma da cui era stata scartata. Al Festival dei Fiori 2011 la cantante partecipa con Il mare immenso. Il brano arriva solo decimo nella classifica generale della gara, ovvero è l'ultimo delle canzoni finaliste. Calato il sipario, però, le radio e il pubblico rendono a questo pezzo il giusto tributo. Pochi giorni e Il mare immenso è disco d'oro, mentre Il mio universo, il nuovo CD di cui fa parte, scala le classifiche. Giusy Ferreri, insomma, ha nuovamente fatto centro e nel mese di luglio, sempre per Il mare immenso, riceve anche il premio Lunezia. A volte io

0: All Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Ciao, sono Alex Britti e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
3: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Alfa e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 6 e 58 minuti.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.

0: I Maroon 5.
1: Liceo Brentwood a Los Angeles, seconda metà degli anni 90. Tra migliaia di studenti, quattro adolescenti sognano un futuro da musicisti e invece di dedicarsi ai libri dopo le lezioni, si chiudono in sala prove per provare le canzoni del loro gruppo, i Karas Flowers. Dietro gli strumenti ci sono il cantante Adam Levine, il tastierista Jesse Carmichael, il bassista Mickey Madden e il batterista italo-scozzese Ryan Dusick. Tutti e quattro amano il rock e il funky, e sono questi due i generi che la fanno da padrone nei brani del loro primo album intitolato The Fourth World, che esce nel 1997. Il CD ottiene un buon successo a livello locale, e il combo decide di allargarsi a un quinto componente, il chitarrista James Valentine. È proprio con la formazione A5 che, dopo aver mutato il nome in Maroon 5, nel giugno 2002 esce Songs About Jane, una serie di canzoni tutte dedicate alla storia d'amore ormai terminata tra Levine e una sua ex. L'uscita del CD viene accolta freddamente dalla critica e dal pubblico, ma i Maroon 5 non gettano la spugna. Consapevoli di aver fatto un buon lavoro, cominciano a promuovere This Love e gli altri loro pezzi, suonando in lungo e in largo in tutti gli Stati Uniti, sia da soli che in tour con artisti come Sheryl Crow, Nick Acosta e John Mayer.

Il destino di Songs About Jane è bizzarro. All'inizio nessuno acquista il debut album dei Maroon 5 e devono passare 2 anni dalla pubblicazione perché a furia di live il pubblico americano si accorga di loro e spinga il disco in classifica. Ancora concerti e nel 2006 esce il secondo CD della band losangelina, It Won't Be Soon Before Long. Ad anticipare la raccolta di inediti è il brano Makes Me Wonder, pezzo che raggiunge in poco tempo la vetta della classifica Billboard Hot 100. Tra le tracce presenti sul formato lungo ci sono anche Wake Up Call, Won't Go Home Without You e Goodnight Goodnight. Nello stesso periodo, Adam Levine e compagni ristampano il brano If I Never See Your Face Again in una nuova versione realizzata in duetto con Rihanna. Il 9 dicembre 2008 esce Call and Response, The Remix Album, una raccolta dei maggiori successi della band, riletti in chiave hip hop rock, house e techno. Ancora 2 anni, e nel 2008 esce Hands All Over, che viene anticipato dal singolo

Oltre a Misery, dal terzo album dei Maroon 5, Hands All Over, nel giro di pochi mesi vengono estratti anche Give a Little More e Never Gonna Leave This Bed. Dallo stesso album, circa un anno dopo, inoltre, viene stampato come singolo anche Moves Like Jagger. La canzone attira l'attenzione del pubblico perché viene eseguita il 21 giugno 2011 in duetto da Adam Levine e Christina Aguilera nell'ambito del programma televisivo The Voice. Talent show che vede entrambi gli artisti impegnati come coach dei concorrenti in gara. Il brano, che riesce a ottenere la prima posizione della classifica americana, riceve anche una nomination nella categoria Best Pop Duo Performance alla 54esima edizione dei Grammy Award e in totale vende oltre 7 milioni di copie.

Amati dal pubblico televisivo, oltre che dagli appassionati di musica, i Maroon 5 appaiono anche come guest star nel secondo episodio della quinta serie della celebre serie TV CSI New York. Apparizioni sul piccolo schermo a parte, però, la band continua a comporre incessantemente. Il 26 giugno 2012 esce il quarto album, Overexposed, CD anticipato nel mese di aprile dal singolo Payphone. Una hit sia in America che in altri paesi, tra cui la Gran Bretagna e l'Italia, dove ha raggiunto la posizione numero uno dei singoli più venduti.

0: Stars, i grandi della musica su Fantastica.
1: Per i prossimi orari, fantastica.it.
0: Appuntamento da non perdere.
2: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite. Fantastica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su

0: Euromineralexpo.it.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica! È fantastica! Come l'accendi, ti piace!

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2016 e Fantastica suonava Cake by the Ocean di NCE.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Angelina Mango, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace?
2: Fantastica.
3: Fantastica.
2: La radio in 100 canzoni.
3: Come l'accendi, ti piace?
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Letta Lamborghini e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 8 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Nicola De

0: Avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo Manita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito, azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo, circa 180, sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
1: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La Premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano, per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti.
2: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
3: Fantastica News.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Leva l'IVA.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
4: Ma siamo pazzi?
5: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
4: Giovedì pazzo!
5: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
6: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
4: Divani Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2010 e Fantastica suonava Rollacosta, Robin Tichy featuring Estelle.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Emma e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo.

0: affitto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. Comprooro.it.
7: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
8: Chi è?
9: Controllo sicurezza sul lavoro.
8: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
10: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
11: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Mida e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 8 e 58 minuti.
2: Fantastica News. Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di

0: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Wonderful, Gary Go.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?
2: Fantastica! Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica.
5: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
6: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre Fungo in festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
7: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
8: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
9: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
8: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
9: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
10: La forza della qualità.
9: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
11: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Fantastica! È fantastica! Come l'accendi, ti piace!

0: Ciao, sono il 3 e questa è Radio Fantastica. Fantastica!
1: Time. Sono le 10 in punto.
2: Fantastica News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, 50enne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politici istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee, sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Fantastica News.

0: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac, Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%, ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Take Me to Church, Osier.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Irene Grandi e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
2: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
6: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
7: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
7: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Fantastica, Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

0: Ciao a tutti, sono Leo Gasman e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 11 in punto.
2: Fantastica News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore al seno, lo facciamo con Carmen Criscitiello, che è responsabile oncologica di Humanitas San Pio X e oncologia mammaria dell'Humanitas in generale. Buongiorno.
5: Bentrovati.
4: Allora, partiamo subito con la prima domanda. Sarà un è vero che? Le chiedo subito se è vero che il tumore al seno colpisce solo le donne anziane.
5: No, non è vero. Tradizionalmente sappiamo che abbiamo visto più tumori nelle donne anziane. Effettivamente il tumore della mammella può aumentare nelle donne in postmenopausa, ma ci sono diagnosticati tantissimi tumori anche in donne giovani e molto giovani. Quindi è importante non abbassare il livello di guardia, essere vigili non solo rispetto allo screening, ma anche rispetto all'autopalpazione per riconoscere eventualmente dei noduli qualora dovessero insorgere, oppure delle modifiche nella cute, nella mammella in generale.
4: Quali sono le modifiche principali a cui fare attenzione, oltre al nodulo?
5: Oltre il nodulo, una retrazione del capezzolo oppure un aspetto diverso della cute, un po' più tipicamente quella che noi chiamiamo cute a buccia d'arancia.
4: Volevo chiedere, quando si parla di donne anziane e che aumenta il rischio, di che età stiamo parlando? Perché ormai anziano non ha più un senso, no?
5: Verissimo, infatti non parleremo proprio di donne anziane, come dicevo, donne in post-menopausa, quindi donne che hanno passato l'età fertile, perché sappiamo che in generale c'è un aumento della produzione di estrogeni da parte del tessuto adiposo che in qualche modo può rappresentare un fattore di rischio.
4: Intorno ai 50, ho visto che l'età media di entrata in menopausa è 51 anni in Italia per le donne, lì quindi aumenta il rischio.
5: Dai 50.
4: Quindi è fondamentale. Ti posso chiedere, so che le regioni fanno cose diverse, ma mammografia, screening, le età quali sono, bene o male? So che ci sono differenze importanti.
5: Esistono differenze tra regione e regione, la fascia codificata e accettata su tutto il territorio nazionale è quella dai 50 ai 69 anni, con una mammografia ogni 2 anni. In alcune regioni, tra cui la Lombardia, lo screening parte prima, dai 45 anni, e finisce dopo i 72, con la fascia quella lì più giovane che vede la proposta della mammografia erogata annualmente.
4: Ha senso che sia annualmente per le più giovani?
5: Assolutamente sì, aggiungo che avrebbe senso che fosse annualmente per tutte le donne. Sappiamo che ci sono dei tumori, quelli più indolenti, che magari riusciamo a diagnosticare tra un esame e l'altro, ma ci sono tumori più aggressivi che possono comparire tra un esame e l'altro, sono quelli che chiamiamo tumori di intervallo, quindi li riscontriamo clinicamente perché la donna magari appunto palpa il nodulo, comunque nota delle differenze come dicevamo prima, quindi la cadenza annuale è quella che suggerirei.
4: Grazie per essere stati con noi.
2: Fantastica News.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.

0: Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Fantastica.

0: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
0: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Già Gas.
0: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle qui per te. Era l'anno 2006 e Fantastica suonava
1: Hips Don't Lie,
0: Shakira.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica!
2: Come l'accendi ti piace? È Fantastica!

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: IPACEM.

0: 1878 sa di felicità.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Giagas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
9: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Le 100 canzoni più gettonate.
11: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ciao, sono Marcella Bella e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Ciao. Fantastica.
3: Time. Sono le 11 e 58 minuti.
4: Fantastica News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
4: Fantastica News.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica!

0: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione. Allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico. Mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
1: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
3: Divani Totac.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Matteo Paolillo e questa è Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
6: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.
11: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ciao, sono Michele Bravi e questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 13 in punto.
2: Fantastica News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto, lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Yesterday. Just Yesterday. Ricorda le canzoni più belle.
1: Namaste.
0: Fantastica, Just Yesterday.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava Give It To Me Right, Melanie Fiona.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Alberto Urso e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Fantastico! Le 100 canzoni più gettonate.
6: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
7: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
8: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
9: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
8: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
9: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
10: La forza della qualità.
9: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
11: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Mietta e questa è fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 14 in punto.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€.

Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
4: Ma siamo pazzi? Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari. Giovedì pazzo! Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
5: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
6: Divani Totac.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Fantastica, la radio 100 canzoni.
9: Salida del vuelo con destino a la felicità.

fantastiche storie. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2005 e Fantastica suonava Precious Depeche Mode.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
4: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro a Torino in corso.

0: Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Fantastica.
7: Radio Fantastica.
8: Ogni giorno
9: la parte migliore della musica.

0: Ciao, sono Giuliano Negramaro e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 14 e 58 minuti.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Così il premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, e per quattro di loro sarebbero pronte delle onorificenze per il loro intervento nella cabina di pilotaggio. Il copilota omanita, ora interrogato in Arabia Saudita, avrebbe aggredito con un coltello il pilota. Intanto nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula via social con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo. La legge elettorale, terza lettura oggi alla Camera dei Deputati, in programma il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni per bloccare la riforma. Il voto è a scrutinio segreto, un test decisivo per la maggioranza. Se la legge non passa si va alle elezioni, è quanto ha fatto sapere Giorgia Meloni ai partiti di maggioranza. Poi tra

0: Il 6 e l'8 ottobre il voto finale con probabile apposizione della fiducia da parte del governo. Il testo introduce modifiche cruciali, tra cui un premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze di genere abbinate al capolista bloccato. Inversione di tendenza in negativo per il mercato del lavoro italiano ad agosto lo confermano due dati Istat. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione scende al 63%, registrando una flessione rispetto al mese precedente, quando l'occupazione era al 63,2%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbre Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbre Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbre Magique Pop a 1,79 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
0: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto gas con Giagas.
0: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Fantastica. You remind me of my mother.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava...
1: Right here, Jazz Glee.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Gabri Ponte, questa è Fantastica e come l'accendi ti piace.

0: Radio dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
3: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
4: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Fantastica, il meglio in 100 canzoni.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
2: E questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica.
3: Time. Sono le 16 in punto.
4: Fantastica News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si

0: Sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia, al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18:30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Fantastica News. Fantastica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi? Ti piace?

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta.

0: Paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
1: Adore You, Harry Styles.

0: Prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Orietta Berti e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
2: Fantastica. Fantastica.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sempre che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
10: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno.

0: dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Fantastica.
3: Radio Fantastica. Ogni giorno la parte migliore della musica.

0: man. Ciao, sono Francesca Michelin e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace? Fantastica!
1: Time. Sono le 17 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e con il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Italia ed Europa, si alza il tono della polemica sulla flessibilità di bilancio.
4: Ieri la Premier Giorgia Meloni ha detto che la

0: flessibilità che l'Europa ha dato per energia e per la difesa, stiamo parlando insomma di 36 miliardi in 2 anni, non basta perché con l'inflazione a questi livelli il governo italiano, al pari di altri governi europei, ha bisogno di poter spendere di più, spendere in deficit per aiutare le famiglie e le imprese. Questa è la posizione di Giorgia Meloni. Una lettera appunto che dovrebbe essere spedita in queste ore e che però non fa molto contenti i funzionari di Bruxelles, perché il portavoce della Commissione ha detto che intanto questa lettera ancora non è arrivata e in ogni caso l'Italia ha già avuto tanti soldi, tanto spazio di bilancio per la cosiddetta flessibilità, ha avuto appunto 14 miliardi da spendere di spese extra per l'energia e potenzialmente anche 22 miliardi da spendere per la difesa e la sicurezza, quindi stiamo parlando di 36 miliardi in 2 anni e si tratta appunto di diciamo un pacchetto molto molto rilevante e quindi di fatto la posizione insomma della Commissione europea tende appunto verso più il no che il sì, e in questo contesto domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare insomma lo scheletro della manovra e soprattutto dovrà individuare qual è il deficit sul PIL che sia per quest'anno che per l'anno prossimo l'Italia si attende.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Fantastica News.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica!
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve, ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
12: Fantastica.

0: Grande novità per chi ama gli affari!
1: Giovedì pazzo!
0: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze!
2: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro! E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina!
0: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino! Finanziamenti anche senza busta paga!
3: Divani Totac!
1: Possiamo pazzi!
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2009 e Fantastica suonava The Boy Does Nothing, Alesha Dixon.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Piero Pelù e questa è Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.

0: Scopri di più su tuttincampo.it.
1: Solo nei migliori supermercati come Mercatò.
2: Giaveno Capitale del Fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloque della città di Giaveno.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao da Tommaso, alias Piotta, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 18 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente

0: Non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
1: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco. Ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della Giunta Nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la Nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, ieri vanno in Armenia l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
2: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
1: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale ECT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. ECR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
1: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rudd e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo, il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozza. Le Vunner affrontano i campioni in carica dell'Olympiakos. Domani l'Olimpia, ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
4: Fantastica News.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplas ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Fantastica. La radio in 100 canzoni.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2015 e Fantastica suonava I See You, Jatty Ranks.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Lettore, questa è Fantastica. Come l'accendi ti

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1 euro e 69. Lidl, vale davvero.
8: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
9: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
12: Chi è?
13: Controllo sicurezza sul lavoro.
12: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
14: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
15: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, siamo i ricchi e poveri.
1: Questa è fantastica. Quando l'accendi, ti piace.
2: Fantastica.
3: Time.
4: Sono le 19 in punto.
5: Fantastica News.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questo una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
5: L'economia.
6: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano ad agosto, il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro, la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana presente al salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionari azionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Fantastica News.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli allungano

0: durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Fantastica! Le 100 canzoni più gettonate.
4: Fantastica!

0: Your husband is coming.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas! Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
8: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Fantastica, la prima radio che ti dà sempre le tue canzoni preferite.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Fantastica storia. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2013 e Fantastica suonava
2: The Monster, Eminem.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Sara e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace.
2: Fantastica.
3: Fantastica, come l'accendi ti piace.
2: La radio in 100 canzoni.
4: Let's go.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: quanto sa di felicità.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Ciao, sono Shade, questa è Radio Fantastica. Come l'accendi, ti piace. Fantastica!
1: Time. Sono le 20 e un minuto.
2: Fantastica News.
3: Buonasera da Daniele Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
2: L'economia.
3: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano ad agosto, il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci, coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana presente al Salone chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati, le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano

0: Conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i $100 al barile, lo spread corre a 118 punti base. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Fantastica News.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.
4: Salida del vuelo con destino a la cena.

0: La scienza è come un cristallo. Più lo osservi, più riflette meraviglie. Dal 2 al 4 ottobre torna Euro Mineral Expo 55esima edizione allo Scalo Eventi Torino, strada della Continassa 28. Migliaia di minerali, fossili, gemme e gioielli da ammirare. Laboratori per bambini con un T-Rex tra il pubblico, mostra tematica sui meteoriti e un grande diorama giurassico con dinosauri e scheletro di un pterosauro. Euro Mineral Expo, la conoscenza che brilla come una pietra preziosa. Dal 2 al 4 ottobre, Scalo Eventi Torino. Info su euromineralexpo.it.
1: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
2: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
2: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
3: La forza della qualità.
2: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
1: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Fantastica. 100 canzoni per 1000 emozioni.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: Father Up, Static e Ben Hell featuring Pitbull.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Ivana Spagna e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.

0: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.
5: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
6: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
7: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
8: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
7: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
8: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
9: La forza della qualità.
8: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
10: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Virginio e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
1: Time. Sono le 21 in punto.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
1: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
0: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
1: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità. Arredal Casa.
1: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
0: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le 100 canzoni più gettonate.

0: Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno
1: 2020
0: e Fantastica suonava
2: ILY, I love you babe. Surf Mesa.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Federico Zampaglione di Tiro Mancino e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace. Ciao. Fantastica.
2: Fantastica. È fantastica come l'accendi ti piace.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Fantastica, come l'accendi? Ti piace?

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24.

0: Questo sa di felicità.
1: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
2: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: About. Ciao, siamo gli Zero Assoluto e questa è fantastica. L'accendi, ti piace? Fantastica.
1: Time. Sono le 21:58. Fantastica.

0: Just Yesterday. Nuovo appuntamento tra un'ora su Fantastica.
1: Radio Fantastica.
2: Radio Fantastica.
1: Ogni giorno
3: la parte migliore della musica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Da Divani Totac, grande novità per chi ama gli affari.
2: Giovedì pazzo!
1: Solo il giovedì trovate fino a 100 offerte pazze.
3: Angolari, poltrone relax, materassi, divani letto a partire da 290 euro. E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
1: Il giovedì pazzo è solo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Finanziamenti anche senza busta paga.
4: Divani Totac.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Fantastica, fantastica. Il meglio in 100 canzoni.
7: Let's go.

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2014 e Fantastica suonava Guerriero, Marco Mengoni.

Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.

0: appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Fiorella Mannoia e questa è Fantastica. Come la accendi, ti piace. Fantastica.
2: Radio Fantastica. 100 dischi, 100 hits.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani e questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace? Fantastica.
1: Time. Sono le 23 e un minuto.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Fantastica. Le 100 canzoni più gettonate.
7: Fantastica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le 100 canzoni più gettonate.
4: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

Fantastica Story. Dal 2000 ad oggi, le più belle, qui per te. Era l'anno 2011 e Fantastica suonava Marry You, Bruno Mars.

0: prossimo appuntamento tra un'ora, qui su Fantastica.
1: Ciao, sono Cristina Scuccia, questa è Fantastica, come l'accendi ti piace. Fantastica.
2: Fantastica. È Fantastica, come l'accendi ti piace.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Fantastica. Come l'accendi? Ti piace?

0: Ciao, sono Diodato e questa è Radio Fantastica. E si sa che come l'accendi ti piace. Fantastica!
1: Time. È mezzanotte e un minuto.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate. Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011

0: 0117-2445. Segnato 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Ciao, sono Marco Masini, questa è Fantastica. Come l'accendi ti piace?
2: La radio di 100 canzoni.

0: Ciao a tutti, sono Rocco Hunt e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace? Fantastica!
1: Time. È l'una in punto.

0: come l'accendi ti piace. È fantastica. La Rai in 100 canzoni.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Tananai e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Fantastica. La radio in 100 canzoni. Come l'accendi, ti piace.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Ciao a tutti, sono Lola Pons e questa è Fantastica, come la...
1: Fantastica, 100 canzoni per 1000 emozioni.